Tell us fast, Rosso Tonu, or a fiongale, two are fishy. On that falling on my ele two one two in a my morfanga Israel, Umalava, the Sato Rawapi of my Mongo Sinai. A soto, a loss from my father, a loss sulfic, or a tino my 4 year popula yova, sape or afima, my eye to tumor among Iluma or Fanonga Israel. Famaina va ai e fanaunga Israel le popula le tua pe se afima ma ai tum tum bol monga malato manatu e peila manatu e lanto pe u malato o le mu lafi salato ma manatu fo i ma fa pe talo fa ya mose ma ilanto e fitse fu mal tol tafta fo le monga pe fa pe i ma ilanto awa lo mo ma tu spaya o le tua le afima ma ai lo ta o mai il tel tel nome iva ma le pelu sfu ma le lua pe ta O le va venga foi le meren fai ele tua, le lavea ingo mose, moto ina fitch fulma le tonu, mai le maama ai o le afi, ifo fongo I ova. Ile amtanga lava, o le mta aupu lea, le la tanto vava ine, le ta hua le melea o le maftanga, o le le sona foi le nei tanto vai mta utie iui lava, ile tulanga sa tofo I eita ita ima le fanaunga Israel, ai tele lava o te minga lato tite, ma le usu sta ia ile tua, o lona winga. E le tai tai lava le tasi o se teime maafuta ai tangata ma le tua. Tai peo teime lena maafuta ai mose ma le fitus furuto ina ma le whanaunga Israel I tafatafa o le maunga o sinai. E mana o mia le tanto o ai pe le afi maama ai I lunga o tumutumu maunga. E le tasi le aso a waso uma ma aso uma o lo tato o langa. Me le lenfo ai mai le tua lo nalo o Yesu Kristo mo le teime le nei o le atoanga le alfe ngai nga sao sia ma le whanaunga Israel ina ia tanto mafuta mai o ia o le afi ma mai a e leto e a faina ai tanto o ne ua maangalo a tanto wangsala o fa of wina I tanto I le afi ma mai a le atua o le ami o tonu lea a Kristo ina ia tanto tu mau ma fa maoni pea I le atua o lona winga e mana o mia fa o pera tanto mafutanga ma le atua fa o pera tanto mafutanga ma le whengainga ma le atua ina I mawhai on tanto va ai moni lava ia Yesu pe a ole aso e fio mo ia Yesu pe I fole a ole sa ilunga le maunga sa ka vai le maunga a le fa meritusi o te salonia fa pe na foi e fio mo Yesu iao ma le mamanu tele ma tanto feilo ai fa tasi ma ia fa pe I la fa alinga o le pupula le o le tua fa manatu mai a tato se tala I tono le fionga le tua la tato le feita wina le mareko le iwa fa ipo ilo sfu fa ipo ilua e o le valo a le ase se se ngol mele ntupu lunga la o lunga le maunga ma le temino o Yesu umono so o ilunga le maunga o le liunga le asa matua sa taranoa ai Yesu ma ma Elia taranoa ai ma ma Mose le maunga le ma le mefano le sinai la le mea umoa, whaalinga tai peifo o le mea lena wa ai e whanaunga e sora enua fwoi mai mose lunga le maunga o sinai umar whaas furas pupula fwoinga o mose fefefe no whapena fwole te mina wa ai atuai ia ia peiteru ma Ioane ma ma Iakopo ne ua taratara noa mai mose ma ma Yesu ma Elia ua pupula fofonga o Yesu le fofonga o lontama o le atua mana tua fwoi ina uang sala atamu ma eva ona la rafi ai lea mai la o la fi fefe ma matta wa ile sta ngata ma fai on to va ile tua wa wan sala ta ngata uma ai a fai ta to te fia va ai pe ile tua ale ta li alta di ale yesu na fai a filippo le mo mo le le filippi le yohannes fulmar fa fa i poi va fa me le yohannes sumo fa fa i poi va fa tra ya tu yesu ya ja ya filippo wa loa lava ona o ya ya te uto to te le lo e a o le wa vai mai ya ja wa vai o yel tama por le afo isa to me fai mai e fai lo mai tama ya te uto ai e sia me uto fai mai fai lo mai ale o levan ta to fatas lo no winga o se wa ai mai ya ja o yesu wa vai lava le il tama a fai ye se ta se fai lo me fai vai ile tua a fai ye se ta se fa pe a tu ya te o fia mo wa se maftanga mai yesu ia e taula na fai tau taula na fai tu ia le tangata le fai tau tu spai al fenga ing fo o ro fai lo ma ia mar mlama ia yesu fa mai le yone su fitu lo as fu le lima le tama mi o ton wi a mi o ton e le lo o e le la lo langi a o wa o lo o e wa lo fo o e la tu nei wa e a wina mai a a le tanto lo yesu tanto lo fo le tu tu sai mal tanto maftanga mai yesu ke riso fa o sia ino